0: sentir.
1: Con il amour.
0: Vais sentir.
1: Con il amour.
0: Unir.
1: Con il amour.
0: Unir.
1: Con il amour.
0: Was? Die ganze Welt ist Con il amour?

Io non so che mi succede dentro l'anima, e ogni decisione presa è discutibile, e l'angoscia di sbagliare è insopportabile, quanto la certezza che devo andare via.

0: tra un anno avremo già dimenticato. Oppure, aiutami a capire, dimmi che tutto quanto è sbagliato.
1: Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni e cancellarti come hai fatto.

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

0: Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?